il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 5 4 4. Guess it's true, I'm not

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8434.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 5690.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 3 0.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 4 6.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Toro, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Gemelli, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Cancro, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Leone, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Vergine, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Bilancia, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. Scorpione, la luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Sagittario, Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Capricorno, ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Acquario, la luna in opposizione è bisbetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Pesci, oggi avrai ben altro da fare perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7779.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 7 5. Vorrei

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: gioco e non succede proprio niente.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Toro, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Gemelli, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Cancro, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Leone, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Vergine, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Bilancia, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. Scorpione, la luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Sagittario, Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Capricorno, ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Acquario, la luna in opposizione è bisbetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Pesci, oggi avrai ben altro da fare perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte,

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due tali peperi di Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7175.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. La tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Toro, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Gemelli, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Cancro, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Leone, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Vergine, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Bilancia, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. Scorpione, la luna è passionale, sta per creare stupendi effetti afrodisiaci fra te e la persona amata o con qualcuno che non conosci ancora. Sagittario, Mercurio appoggia i liberi professionisti e chi svolge un'attività di routine. Giornata impegnativa per chi segue un lavoro artigianale. Capricorno, ti prenderai cura delle pratiche rimaste in sospeso, quelle rimandate forse per mancanza di tempo. Col Marte nel segno te la sbrighi in un batter d'occhio. Acquario, la luna in opposizione è bisbetica con le colleghe, le amiche e le donne di casa. Evita ogni confronto. Pesci, oggi avrai ben altro da fare perché puoi conquistare, turbare, mutare partner, certo di fare la scelta giusta. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io.
3: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

Pronti per iniziare insieme? Buongiorno popolo di Radio Jukebox, buona mattinata da Vladi, ben ritrovati. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, ci siete voi protagonisti con noi, poi c'è la bellissima musica, anzi subito con Alex Warner, va bene, andiamo.

0: Buongiorno e buon mercoledì. Ciao, buongiorno. Ciao Tony da Chivasso.
1: Ciao, ciao Tony. Ciao.
2: Buongiorno Vladi da Rossano di Tendenza Vigliana.
1: Tornata,
2: una buona giornata a tutti i tuoi ascoltatori.
1: È tornata.
3: Buongiorno,
1: è tornata.
3: Vladino, buongiorno a tutta la family di Radio G-Box da Gianmarco. Ti mando anche i saluti di un tuo amico.
1: Che ci faceva con te? No, cosa ci faceva con te?

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Jukebox, popolo di Jukebox. Buongiorno da Vladimir. Allora, io do tutto quanto per scontato, oramai siamo famiglia, insomma ci conosciamo, però ci sono anche tanti nuovi ovviamente che entrano a far parte di questa famiglia. Questo è il momento del buongiorno, insomma inviate il vostro messaggio 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Grazie veramente per stare sempre in nostra compagnia in radio tramite l'app ADN Play. L'avete scaricata? La nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare ovunque per stare sempre con noi. ADN Play, sinché connessione non ci separi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Maria da Giaveno, dalla ditta Castagno.
0: Buongiorno.
1: Oggi sono puntualissima nel mandare i salutini. Saluto colleghi della ditta Castagno, quelli che stanno lavorando. Saluto
0: bene
1: gli amici della Buffa. Saluto il mio amore Davide. Buon inizio, buona inizia diretta e ciao Maria
0: tutti,
1: da Giaveno.
0: Tutti, tutti.

0: Buon vento, popolo di Jukebox. Mi raccomando, in tutta Italia ci potete guardare sul canale 254, sappiatelo. Poi buongiorno gli amici di Teleregione che ci seguono sul canale 78 in Toscana, ma buongiorno anche agli amici del Piemonte che ci seguono su Motori TV, canale 78, 97 per gli amici della Sicilia. Buongiorno i miei amici siciliani, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Jukebox Radio, da Albi da Torino.
0: Buongiorno Albi, ciao.

0: Direi così, Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: È la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Anna. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Eccomi. Buongiorno a te, tutto buon pregio box.
0: Buongiorno.
1: Come va? Sono Fabio.
0: Bene,
1: buon mercoledì a tutti,
0: buon
1: inizio giornata. Allora, Vladi, grazie per tenerci in compagnia tutti i giorni.
0: Grazie a voi.
1: Tenter di Jukebox.
0: Per stare con noi.
1: Senti un po', fratello, mi fai ascoltare Crash di Jennifer Page.
0: Che bella.
1: La dedico a Milano Marsibana, mi chiama Martina, a te, tutto proprio Jukebox. A più tardi, come un pranzo, Fabio Silvana. Grazie.
0: Era il 1998, mamma mia, quanti anni che sono passati. Jennifer Page, questa è Radio Jukebox.

0: Page, questa era Clash, questa era Radio Jukebox. Wow, che bella! Dai, era tantissimo che non la riascoltavo.
1: Ciao, Nadino.
0: Ciao.
1: Ti vedo bello tranquillo e riposato.
0: Beh,
1: stamattina.
0: Riposato un po'.
1: Si vede che sei andato a nanna presto
0: non
1: ieri.
0: È vero.
1: Un abbraccio grande.
0: Sono stato anche mangiato dalle zanzare.
2: Ciao, Vladi.
0: Ciao.
2: Come vanno le zanzare?
0: Mi hanno mangiato, grazie.
1: Un abbraccio grande.
0: Si sono approfittate di me. Salutiamo Barbara che ci segue da Livorno. Vuole ascoltare Luglio

0: Turco, luglio su Radio Jukebox, ragazzi, arrivo luglio. Salutiamo tutti quanti coloro che stanno preparando le valigie per partire. Ci sono sicuramente amici che dovranno mettere in valigia anche l'app di Radio Jukebox. Scaricatela adesso, ADN Play.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: amici, e io mi piacciono, eh. Claudio Baglioni con E tu, che mentre sei in macchina, stai viaggiando, insomma, canti. A me capita, insomma, questa è una di quelle canzoni che tu canti. Io adesso un bacione alla nostra Dani, e lei che l'ha richiesta. Buona mattinata, vai, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata e buon forno da Katia. Ciao ciao.
0: Beh, oggi forse un pochettino meno rispetto ai giorni scorsi. Andiamo ad Asti perché c'è Rita, che ha richiesto Piccola stella senza cielo di Ligabue da dedicare a tutti i suoi figli. Sai che non ho chiesto a Rita, ma quanti figli sono? Un bacione. Ciao Rita. Cosa?

Marita d'Asti ha richiesto Ligabue con Piccola stella senza cielo da dedicare ai suoi figli. Buongiorno Vladi, sono una nuova ascoltatrice. Vedremo se mi piacerà ascoltare questa stazione radio. Vabbè. Cara Lori, buongiorno a lei. Buona mattinata, nuova ascoltatrice. Arriva Polanca con Diana.

0: Un bacione a Lori che ci segue da Catania. Buongiorno Catania, buona mattinata e grazie per stare con noi. Ciao Lori, che ha richiesto Polanca. Vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Amica donna mia di Eros Ramazzotti? Un abbraccio, ciao ciao da Beppe.
0: Ciao Beppe. 393 999 7794.

Rosa Ramazzotti, amica, donna mia, su Radio Jukebox. 393-999-7794. Inviate il vostro messaggio, fatemi sentire le vostre voci, dove siete, cosa fate e con chi siete. Intanto ricordate, questa è Radio Jukebox.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: della notte. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. Vai.
1: Ciao Vladi. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Buongiorno a te.
1: Sono Lella da Condove.
0: Ciao Lella.
1: Vorrei, Vladi, fammi questo favore. Vorrei dedicare la testa gira di Fred De Palma a una mia cara amica Eli, che sta passando un momento non tanto felice.
0: Vai.
1: Dille che il sole splenderà anche per lei.
0: Certo.
1: Mandagli
0: che
1: questo
0: sì.
1: messaggio, Vladi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Mi raccomando, positivi sempre. E dobbiamo amarci, volerci bene. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.

0: Albanita e Mischilla, la testa gira su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno a tutti, come state? State bene?
0: Bene.
1: Ciao Bradi, ciao. Ti mando tanti saluti a mia sorella Elvira, Paolo, tutti.
0: Bacione Elvira.
1: Tutti quelli del mio quartiere, salutami alle vostre famiglie, a tutti i miei cuori, il mio caro pubblico.
0: Sì?
1: Bradi, sei per dedicare la canzone a mia sorella, quella di Antonello Venditti, una piacere di Antonello Venditti. Ciao, un bacio Pino, ti amo, ti dedico pure a te, mua, Pino sangue mio, mua, pure a Boaccio. Un grosso bacione di nuovo a mio marito, mua.
0: Mamma
1: ciao
0: mia.
1: A tutti, Teresa
0: quanti
1: da Palermo, sono un po' raffreddato, non
0: amore.
1: Ci fate caso. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo, tu ricarriere, un disco della canzone.
0: No, eccola, è partita, amici mai, Antonello Venditti.

0: Bello Venditti con Amici Mai su Radio Jukebox. Elvira, un grande bacio alla nostra amica Elvira. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare, ci potete ascoltare sempre. Anzi, dove siete, cosa fate e con chi siete. Grazie, perché insomma, è arrivato il messaggio di Gianluca che scrive: lavorare con la musica di Radio Jukebox è fantastico. Grazie Gianluca.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: parte tua da 17.000 euro. Ridibile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Masini, hai ragione, ci vorrebbe il mare. Le ho ricevute le foto di Tonino, ancora non ho foto di Torino. No, perché Tonino oramai mi aveva abituato al mare. Insomma, Tonino da Drosi, dove c'è. No, le foto ci sono sì o no? A Tonino mi dicono che c'è, ok. Ma le foto, mi è abituato alle foto del mare, Tonino.
1: Buongiorno Vladino e buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, stamattina il nostro amico Ale si è svegliato bene, senza rumori, senza doccia, adesso non so cosa fosse. 393-999-7794, era il 1983, Randy Crawford con Why.

0: Ragazzi, che voce! Randy Crawford con Why su Radio Jukebox. Vai,
1: buongiorno, buongiorno. Sabino Memosa, Radio Box. Sabino Memosa, saluto la grandissima mia moglie Maria.
0: Bene.
1: Saluti a tutti voi da Radio Box.
0: No, Jukebox.
1: Sabino Memosa.
0: Sabino.
1: Ciao.
0: Sabino.
1: Pascal,
0: Sabino, Radio Jukebox. Jukebox. C'è Maria da Mazzaro del Vallo che dedica Gigi D'Alessio per il figlio Giuseppe. Giuseppe.

0: Alessio con Giorni su Radio Jukebox. Mamma Maria da Mazara del Vallo per il figlio Giuseppe. 393-999-7794. State con noi, zia. Che c'è? Non c'è la zia che dice: ma la voce? In che senso la voce? Che gli è successa la voce? C'è qualcosa che non va? Schiarisco la voce? No, c'è qualcosa che non va. No, la zia è preoccupata.
1: Radio 11 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Emanuela, ciao.
1: Good morning, buongiorno. Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono contento anche noi, dai, tutto bene. Ieri stupendo spettacolo. Concerto Modà, in Ampia Arena di Torino, c'erano i Modà e c'era anche Bianca Sei.
0: Ah, tutte e due.
1: E senti, a tal proposito potresti farci ascoltare appunto dei Modà e Bianca Sei?
0: Sì.
1: Ti amo, ma non posso dirlo.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi.
0: Fate
1: e
0: bravi.
1: Tutti coloro che mi conoscono e, essendo bravi, continuiamo a farlo. Oh, ciao da Gianmarco.
0: Che scontato, oramai scontato. Mamma mia, ma con la sua gnognettina. Sarà così.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Bianca 6, ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso. Sì? In queste giornate un po', nonostante il sole, diciamo che sono giornate un po' buie, quindi ci va una canzone del genere. Ti auguro una buona diretta, un buongiorno a tutti e un calorosissimissimissimo abbraccio all'amore mio. Ciao Vladino.
0: Però l'amore tuo dovrebbe illuminarti. E poi il sole ce l'abbiamo tutti, tiriamolo fuori, mi raccomando. Sì, il sole dentro. 393 999 7794.

0: Tommaso Paradiso con Non avere paura su Radio Jukebox. Ciao Ale, vai,
1: buongiorno,
0: sentiamo.
1: Buongiorno Vladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Stamattina mi ascoltare il Memo Da con Passione Maledetta. Ma guardati quanto sei bello in televisione. Bellissimo.
0: Sono io.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: No. Scusate, sta parlando di me. Angela, dammi la sciura, sta parlando di me. No, mi stava guardando, mi ha anche fotografato.
2: Non è la gelosia.

0: Via Vasco Rossi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Questo è il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre. Mi raccomando, dite a tutti che ascoltate Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sfortuna, che bella. Questa è Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Blati.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buon mercoledì.
0: Grazie, anche a te.
1: Volevo dedicare la canzone Amici per sempre dei Pooh,
0: sì?
1: A tutti i miei amici e parenti che sono intervenuti a festeggiare tutti quanti insieme i nostri cinquantesimo anno di matrimonio.
0: Mamma mia.
1: Che abbiamo festeggiato domenica.
0: Quanti eravate?
1: Mi chiamo Enzo, ci siamo sentiti pure ieri.
0: Quanti
1: allora
0: eravate,
1: volevo
0: Enzo?
1: Dedicare questa canzone a tutti i miei parenti e amici che sono intervenuti domenica,
0: sì,
1: alla nostra festa, la festa mia, di Enzo e di Maria.
0: È stato un altro matrimonio.
1: Grazie Vladi, un saluto a tutti quanti.
0: Enzo.
1: Ciao ragazzi! Wow!
0: Enzo, in quanti eravate? Era un altro matrimonio. Dai, i Pooh, amici per sempre.

0: con canzone estiva su Radio Jukebox. Ciao Ornella, un bacione. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, vai, ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buon primo luglio.
0: È vero.
2: Buongiorno dalle tue gessine che sono pronte per il falò di confronto.
0: Ma ho visto.
2: Hai visto stasera, siamo pronte per guardare Temptation Island e come vedi solo tu siamo
0: vedo.
2: Sedute sul tronco del falò.
0: Ma state insomma, stavate guardando il video quello incriminato di cui se ne parla in questi giorni, dei due, come si chiamano i due? I due del video, quello. Just

Anna su Radio Jukebox. Grazie Irene, si chiamano Gabriele e Sara, i due del video. Mamma mia, chissà, vabbè, li manderanno via, giusto? Vabbè, li manderanno via, dai. Allora, ciao Vladi, qui si lavora con un caldo illegale. Poi richiede una canzone, non fa parte della nostra programmazione, dedicata a chi è in vacanza spaparanzato. Barbara credo sia un po' invidiosa. No, vabbè, non bisogna essere invidiosi degli altri. Poi le vacanze prima o poi toccheranno a tutti, prima o poi, forse.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Vabbè, poesia.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bacio, bacio.
0: Bacio.
1: Senza abbraccio.
0: Bacio, bacio.
2: No, Vladi, tesoro, noi non l'abbiamo guardato il video.
0: Cosa stavate guardando?
2: Lasciamo stare sti due poveri ragazzi, anzi consiglio a tutti, non guardatelo, fatevi i fatti vostri, anzi fate, non guardate, fate.
0: C'è Dina da Visignano da andare a salutare con Apri tutte le porte. Arriva Gianni Morandi, questa è Radio Jukebox.

0: radio e facciamolo entrare questo sole, apri tutte le porte su Radio Jukebox. Ciao Dina, un bacio, vai, sentiamo voi chi c'è con noi su Jukebox. Buongiorno.
1: Ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sono
0: grazie.
1: Sono Mario da Cornier.
0: Ciao Mario. Cosa
1: mi
0: ascoltiamo?
1: Metti...
0: Cosa?
1: Una bella canzone, quello che vuoi tu, di Lucio Battisti.
0: Volentieri.
1: Ciao, da Mario da Cornier, ciao.
0: Sì, viaggiare, anche perché, insomma, diverse nostre amiche, nostri amici stanno viaggiando, ovviamente ascoltando Jukebox, quello ci mancherebbe. No, deve essere così. Scaricate l'app, mettetela in valigia. Dai, dai, dai, dai, ADN Play, così almeno ci ascoltate, ci guardate sempre. Ecco, ovunque. Ovunque, anche in televisione sul canale 254, televisore connesso ad internet, potete stare con noi.

Lucio Battisti con Si Viaggiare su Radio Jukebox. Mario da Cornea, buongiorno e grazie. 393-999-7794, ragazzi, un'altra ora è andata, mamma mia, volano con voi le ore, vola, il tempo passa prima, o come ha scritto anche un nostro ascoltatore che lavorando, ascoltando Jukebox, passa la giornata. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: attimo su Radio Jukebox. Ciao Lorenza, buongiorno, ben sintonizzata, sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Eccolo. Buongiorno a te, tutti buongiorno. Voi componenti della Radio Jukebox, a tutta la nostra famiglia di Radio Jukebox,
0: tutti quanti
1: i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Il nipotino più piccolo.
1: Se mi fai ascoltare cosa? Un brano di tuo gradimento,
0: allora posso mettere
1: tu.
0: La scelta Raffaele.
1: Lo dedichiamo
0: di
1: sempre a tutti i nostri fratelli e sorelle di Radio Jukebox, la nostra famiglia. Ciao ciao, Tonino da Drosi.
0: Ciao Tonino.
1: Diana di Gioia Tauro.
0: Che tempo abbiamo oggi?
1: Oggi dimmi. 28 gradi. Tempo che pioviggina.
0: Pure.
1: Era un po' più fresca, dai. Oggi è una giornata di evitare il mare. Ciao okay. Ciao Tonino.
0: Ecco perché non mi ha inviato le foto del mare. Ecco per quale motivazione. Raffaele ha richiesto Michael Jackson con Heart Song. 393-999-7794. Numero a vostra disposizione. Voi dove siete? Cosa fate e con chi siete?

Jackson con Song su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Tonino da Drosi, ciao Tonino, ma Raffaele che l'ha richiesta. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, restate con noi, torneremo tra pochissimo. Allora, state lì, tra poco si torna ancora con le vostre canzoni preferite.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, sono Veronica.
0: Ciao Veronica.
1: E volevo dedicare Luce di Marco Mengoni a mio papà, che non c'è più da 2 mesi.
0: Un abbraccio.
1: E vorrei dirgli che mi manca da impazzire e che la vita è dura senza di lui. Ciao Vladi, buona giornata.
0: Ciao Veronica, un abbraccio grande grande a te. 393 999 7794.

0: Marco Mengoni con Luce su Radio Jukebox. C'è anche Marco che si vuole salutare la mia mamma che se n'è andata via troppo presto, scritto nel messaggio. Ciao Marco, un abbraccio grande anche a te. Questa è Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Siamo Angelina.
0: Ciao Angelina.
2: Rosa,
1: ciao Rosa. Rosanea.
0: Bene.
1: Il tempo è nuvoloso. Fa un caldo incredibile.
0: Ho capito, voi siete a casa.
1: E stamattina è pure piovuto.
0: Sì.
2: Abbiamo a te che ascoltiamo, la giornata ci passa più allegramente.
0: Brave, ciao Rosa e ciao Angelina, un bacione, arriva Anna Pepe su Jukebox.

0: Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Gladys, ciao Dottor Bassano. Ma cosa, ciao, non guardare video di quei due? Vanno in televisione, fanno finta di essere una coppia, io non li devo guardare, non devo sapere.
0: No, sono
1: non è
0: coppia.
1: Giusto, le dovrebbero sbattere direttamente fuori.
0: Ma è un video.
1: Va bene tutto, ma non essere presi in giro.
0: Sì, ma
1: poi ho saputo che viene a Benasco, quindi.
0: No, ci sarà DJ Vladi.
1: Potremmo vedere, DJ se Vladi, non ho capito
0: sarà
1: male. Sarà. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ah, scusa.
0: Dimmi.
1: Mi metteresti una canzone di Achille Lauro?
0: Va
1: ti
0: bene.
1: Ringrazio e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: La mettiamo. Allora, tornando alla coppia di Temptation, è un video hot, evitiamo di guardarlo, ecco, e di diffondere. Insomma, spero che sia stato eliminato da tutte le piattaforme e voi eliminatelo dal vostro, insomma, device se lo avete. Come stai?

Era con noi Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Jukebox. 393-999-7794, state con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.

Lagoni Lido, una perla ionica fra Catanzaro e Soverato, mare cristallino, spiaggia privata, stanze panoramiche, sapori della nostra terra, piscina, feste. Se guardi il cielo, siamo le prime quattro stelle della Calabria. Chiama subito

0: Voce del Gol con gli 883, richiesta da Sebastiano che ci segue da Viareggio. Ciao Sebastiano. 393 999 7794, ci sono le vostre voci, questa è Radio Jukebox, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Io voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan,
0: sì?
1: La canzone di Lara Pausini, Mi manchi amore mio,
0: che si intitola esattamente In assenza di te. Ciao Marina e ciao Ivan. 393 999 7794.

0: Pasolini in assenza di te su Radio Jukebox, richiesta da Marina per il suo Ivan. 393 999 7794, sentiamo. Ciao
1: Vladi, volevo ciao. Chiederti quella degli Agua Dr. Jones.
0: Gli Agua, va bene,
1: volevo richiederti quella degli Agua Dr.
0: Jones. Sono sciolti,
1: grazie, però. Ciao Vladi.
0: Ciao Walter, da parti dico. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Acqua con Dr. Jones su Radio Jukebox. Ciao Walter, c'è anche Samuele da Orbassano e Graziella che dobbiamo andare a salutare. Salutone enorme, anche un'amica che ci sta seguendo dalla Sicilia, un bacione a lei, ha richiesto una canzone, ha detto però subito perché poi arriva gente in casa. Signori, siete in tantissimi ad ascoltare e a guardare Radio Jukebox e grazie a tutti voi.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Renato Zero con Spiagge. Insomma, dobbiamo salutare Monica, ma dobbiamo andare a salutare anche Marcello che scrive: potresti per favore mettere Spiagge di Renato Zero? Monica invece voleva ricordare il marito. Un salutone enorme. Allora, Vladino ricorda, no, mi piace, c'è un pensiero che arriva da parte di Fabri. Ricordo che il matrimonio è un contratto con obblighi e regole. Se è per la reversibilità, per quanto saremo anziani, ok. Se invece perché vi amate, ecco, direi che sconsiglio la firma. Questo l'ha scritto Fabrizio.
1: Buongiorno, stamattina a scarpette nuove, 1000 chilometri a scarpette vecchie buttate. Ciao, Vladino, buona diretta, ciao, Vladino.
0: Ah, vabbè, ha cambiato le scarpette. Matrimonio sempre lo stesso, sempre la stessa moglie. Non è che ha buttato matrimonio così. Ciao.

0: Elton John, KKD su Radio Jukebox. E la richiesta Mauro. Ciao Mauro. Vai, sentiamo
1: ciao,
0: le vostre voci.
1: Un
0: ciao.
1: Molto grande da Mina Tagliasco.
0: Ciao Mina, un salutone e un bacione a te. Questa è Radio Jukebox.

J-Ax con Hippie Yo. Perché? Però anche no. 393 999 7794. Ciao Viola e ciao Carmela. Questa è Radio Jukebox su Disney.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Va

Sha del nuovo singolo Secret Cup su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare Alma e le sue colleghe, vi ascoltiamo sempre, grazie per la compagnia. Potresti dire Maria Teresa per favore di muoversi, grazie. Allora, intanto buon pranzo ovunque voi siate, ecco, popolo di Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Nadia invece, che si sta preparando per partire. Vai.

0: Tedelia con Al mio paese su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Nadia.
1: Buongiorno Vladimir. Ma c'è stata la mia musica? Io non l'ho sentito, sai?
0: Non va bene però, e dai. Mi richiedi le canzoni e poi non le

Lady Gaga, invece questa è Runway su Radio Jukebox. Ciao Chiara, Gigi D'Alessio è già andato in onda, mettiamo al corrente subito la nostra amica Chiara. Mentre devo andare a salutare Daniela, che ha sempre la sua lista, Pippo, Carmen, Angelo, Carmelo e Daniela, no, e Daniele, perdonatemi, con Umberto Tozzi e ti amo.

Sì, con Ti amo su Radio Jukebox. Ti amo Daniela, ciao. Mamma mia, allora io vi metto al corrente che Daniela richiama e richiede la canzone. Poi dici andrà in onda, ci sono altri prima di te. Poi richiama per richiedere quando metti la canzone. Insomma, e tu fai presente che ci sono altri prima, insomma, per poter farle ascoltare la canzone. E poi lei ancora richiama, ancora una volta, dicendo amore, mi metti la canzone.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 7794. Voglio approfittarne per salutare Massimo, che mi ha messo al corrente, perché l'amica Maria da Giaveno ci parla sempre della buffa, che è una borgata. Ecco, ciao Massimo.
1: Buon pranzo, io sto andando a fare la pappa.
0: Oh, cosa hai preparato
1: poi,
0: di buono?
1: Purtroppo adesso stamattina sono stata di nuovo un po' di corsa dopo che ti avevo mandato il primo messaggio.
0: Poverina.
1: Quindi ho seguito la diretta purtroppo. Oggi pomeriggio dovrei di nuovo riuscire.
0: E allora non le mettiamo più le canzoni.
1: Lavorare serenamente e potervi ascoltare.
0: No.
1: Quindi dimmi. Magari più tardi se ci metti una canzone di quelle belle movimentate che piacciono tanto a noi. E saluto ancora tutti i colleghi di Aita Castagno, gli amici della Buffa, il mio amore Davide, un bacione a tutti quanti. Buon pranzo, ciao, fate bravi, mi raccomando.
0: Perdonate, perché metterlo in onda se non ci ascolta? No, ci ascoltano gli altri.

0: Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Sofia.
1: Ciao. Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti sentire Lucio Battisti con E penso a te?
0: L'abbiamo già
1: che
0: messo.
1: Un abbraccio forte e buona giornata. Ciao.
0: Lucio Battisti è già andato in onda, però ascoltiamo la versione di Fiorella Mannoia. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
2: Io lavoro e penso a te.

Scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

annoia con Penso a te su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Con Vladi su Jukebox ci siete voi. No, dobbiamo andare in pausa? Lo so che dobbiamo andare in pausa. Noi tra pochissimo torniamo insieme, ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Voi protagonisti su Radio Jukebox, anzi, dove siete, cosa fate e con chi siete? Queste sono le mie curiosità. Le mie curiosità. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao, da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

0: che bel venerdì su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Sono Lia. Ciao, Lia. La canzone dell'amoroso, sì? Di Bumba Bash,
0: di Bumba Bash,
1: con mio marito Ste, con questo bacione che lo amo tanto.
0: Mambo
1: Salentino. Agli ascoltatori, a Katiuscia che li voglio tantissimo bene.
0: Brava.
1: E a tutti quanti, e anche a Monique. Buona giornata, bacioni, Lia.
0: Ciao Lia, Mambo Salentino. Questa è Radio Jukebox.

0: Mambo Salentino su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, vai, sentiamo.
1: Luigi DJ di Barretta,
0: ciao.
1: Vuoi ascoltare una bellissima canzone di Tina Turner, The
0: sì,
1: Best, la richiamo la moglie Federica, alla figlia Alezia, saluto con un bacio grande la mamma Katia, il papà Giuseppe ci guarda su e saluta il fratello Checco DJ.
0: 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.

Io ho ballato, l'ha scritto Ale, il mio collega non ha ballato. Intanto è venuto a mancare Victor Willis, il fondatore dei Village People, aveva 74 anni. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Aito con una buona domenica su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare un nostro ascoltatore che scrive: richiedo il brano con il codice 8404. Gaia con Bassanova è già andato in onda. Ecco, noi siamo la prima radio telematica italiana. Prima.
1: Ciao Vladio, buon pomeriggio. Un saluto a tutta Jukebox in ascolto. Sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladio volevo chiederti se mi faresti ascoltare Ornella Vanoni,
0: sì?
1: Con un sorriso dentro al pianto.
0: Volentieri.
1: Grazie. E ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio. Saluto Marco Acomene, Marina e Paolo da Rivalta. Ciao Vladi, a domani.
2: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni, un sorriso dentro al pianto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao
2: Dari, sono Derry, com'è? Tutto bene?
1: Ciao Derry, bene.
2: Senti, oggi mi faresti ascoltare Se tratta dei gente de zona. Grazie mille.
1: Pronti per ballare? Ciao.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14. In punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Melanie C con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794.
1: Buongiorno, mi chiamo Giulia, per ascoltare un voglio di te di Alessio.
0: Ciao, non fa parte della nostra programmazione, ciao Giulia. Invece andiamo a salutare sia Barbara che Carmela, che vogliono ascoltare Raf, Sei la più bella del mondo. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: abbiamo sia Barbara, che voleva ascoltare rap, ma anche Carmela D'Acri. 393 999 7794, mi raccomando, dite a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox e scaricate anche la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Ciao, ci siamo tutti.
0: Ma
1: ti
0: bene.
1: Ascoltiamo
0: grande,
1: una gentilezza. Dimmi. Scegli tu una canzone di tuo gradimento, sai. Sì? Che a me piacciono tante canzoni,
0: eccola.
1: Se si parla ancora di più,
0: eccola.
1: Qui ti saluta tutto lo staff di Radio Jukebox e di Radio Jukebox di Paradiso dei Sapori.
0: Un bacione a tutti quanti voi, arriva Papacito.

0: Mamma mia, quanta sensualità!
1: Vai, ciao!
2: Ciao Vladi, come stai?
1: Spero bene, tutto bene. Bene, grazie.
2: Io sto tornando a casa dal lavoro e niente, oggi relax. E niente, volevo chiederti se mi mettevi la canzone Se tornerai.
1: Sono già in onda.
2: La dedico alla mia carissima amica, che sono tanti anni che non c'è più, però è sempre nel mio cuore. Un bacio grandissimo a Samantha.
1: Ciao Samantha!
2: E vi saluto tutti quanti, vi ringrazio per la compagnia. Grazie mille, ciao Patrizia.
1: Patrizia, gli 883 sono già andati in onda. 393 999 7794. Nonno Giuseppe, ciao. E anche al suo nipotino Leonardo.

0: Lisa Raidi con Summer su Radio Jukebox. Bravo. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica tra pochissimo. Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Restate con noi.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Luca Grignani con Destinazione Paradiso su Radio Jukebox. Perdonatemi, se si è sul posto di lavoro si lavora, non si guardano film, serie televisive, video, per favore. Ecco, guardarsi una serie televisiva di 21 minuti circa mentre si è al lavoro, puoi dire qualcosa ai miei colleghi? Grazie. E certo che sì, se sei al lavoro non ti guardi una serie televisiva. Spoilerà così almeno metti al corrente come finisce. Vai, sentiamo.
1: Ciao Bladi, sono Giuseppe da Crotone.
0: Ciao Giuseppe.
1: Potresti mettermi la canzone di Cesare Cremonini, Buon Viaggio?
0: Va bene.
1: Questa te la vuole dedicare mia figlia Noemi.
0: Amore.
2: Ciao Bladi.
0: Ciao Noemi. Un bacione, ciao piccola. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Buon viaggio.

0: Cesare Cremonini con Buon Viaggio su Radio Jukebox. Allora c'è Massimiliano che scrive: ma fai guardare i video senza nessun problema, hai visto del consigliere che era all'acqua, no vabbè, era Gardaland, il consigliere di Acqua Viva delle Fonti, e si è collegato da Gardaland, è figo. No, ma se io potessi, allora perdonate, se io potessi, posso stare qui in studio, andrei anch'io al parco divertimento, mi andrei a collegare, insomma, collegherei lì.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutta Radio Jukebox, sono sempre Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E mi faresti ascoltare la mia storia di Rob. Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo, ciao. Salutiamo anche Diego da Trento, e non è il solo, aspettate, c'è anche un'amica, vero, che ha richiesto Rob.

0: Rob con La Mia Storia su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
1: Voglio dedicare una canzone a mia figlia Arianna, che ha fatto da pochi giorni il suo primo piccolo intervento di tonsille e adenoidi.
0: Sì.
1: Presso Regina Margherita. Devo dire che devo veramente fare i miei complimenti a tutto lo staff dell'ospedale di Margherita.
0: Un ringraziamento,
1: dottori,
0: veramente.
1: Infermieri, bravo. Volontari, tutto quanto.
0: Bravo.
1: Sono veramente delle bravissime persone.
0: Bravo, bravo.
1: Capiponte con Giovanotti.
0: Va
1: l'ultima
0: bene.
1: Che hanno fatto.
0: DNA, ce
1: grazie
0: l'ascoltiamo
1: mille.
0: Subito. Ciao, un bacione, un abbraccio a tua figlia. Ciao Enrico.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ovviamente Jovanotti con DNA su Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app, portateci in vacanza con voi. E certo, ADN Play, ci ascolti e ci guardi.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Darius con noi, questa è Flowers su Jukebox. Anna Montana, me l'ho visto, eh? No, ho visto quella, insomma, l'evento. No, vabbè, Anna Montana non l'avevo mai visto in vita mia, mai. Però ho visto lo speciale su Disney, quello dei vent'anni, giusto? Vabbè, guardavo lei.
1: Carissimo Vladino, sono
0: ciao.
1: Sempre Massimo da Torino. Come stai oggi? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Io benissimo. Ancora dopo ieri, ancora di più.
0: E
1: dopo aver ricevuto la telefonata di ieri pomeriggio, ancora meglio. Oggi, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Village People con Macho Man.
0: L'abbiamo
1: messa.
0: E
1: da ieri mi rimbalza questa canzone, quindi oggi se me la puoi fare sentire, sarei molto contento. Come sempre, la dedico a te e nessun altro, ok? Oggi va
0: solo per me.
1: Buona giornata a te e a tutti gli altri ascoltatori. Ciao, domani.
0: Gli altri non se la meritano. Bravo. Samuele Bersani con Giudizi Universali. No, mi stavo perdendo una.

Sani con Giudizi Universali su Radio Jukebox, ragazzi, quanto è bella questa canzone. E un abbraccio al nostro meteorologo perfetto. Vladino, mi faresti ascoltare Biagio Antonacci, un bacio per te. E un bacio anche a te Silvana, lo ascoltiamo con Giuli, l'ultima canzone, questa è Radio Jukebox.

Latte Paoni Lido, una perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Mare cristallino, spiaggia privata, stanze panoramiche, sapori della nostra terra, piscina, feste. Se guardi il cielo, siamo le prime quattro stelle della Calabria.

0: Riccardo con Ricominciamo, salutiamo Rocco e le sue sorelle. È vero? Rocco e le sue sorelle, un bacione enorme, vai, sentiamo.
1: Ciao, mi manca Maria. Tanto il sole, il caldo, ma il charme, è ma... tutta un'altra cosa.
0: Ma ce l'hai
1: buongiorno
0: anche qui?
1: Buongiorno da Maddi, buon pomeriggio, ma buona sudata.
0: Maddi, ce l'hai anche qui il sole, il caldo, non devi andare a charme, non lo so. No, ma...

0: Merck e Cremont, mi piace, Partenope su Radio Jukebox, The Colors, poi Serena Brancare, giusto? No, me l'hai tolto, ragazzi, dai, me l'avete tolto, fammi sentire, chi c'è? Ciao!
1: Buongiorno Flavio.
0: Vladi.
1: Sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei sentire il brano.
0: Quale?
1: Di Franco Battiato.
0: Sì?
1: La cura.
0: Va bene.
1: Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata anche a te, ciao. Ce l'ascoltiamo. Cosa c'è l'amica di prima? Cosa dice? Vai, sentiamo quella della...
2: Non è uguale, Vladi, fidati.
0: Ma sì, c'è il calore, c'è. Il sole c'è. Metti la protezione e stiamo tranquilli. C'è Francesca che scrive: Vladi, stamattina, prima che tu iniziassi, è andata in onda una canzone che ripeteva spesso il nome Francesca. Sì.

Toto con La Cura su Radio Jukebox. Che bello che è il messaggio che arriva da parte di Claudio, che scrive: Ladi, potresti fare una dedica speciale a mia moglie Valeria e ai miei figli Francesco e Mattia? Puoi dire loro che io li amo infinitamente. Questo è il messaggio che arriva da parte di Claudio. Papà Claudio, ciao, bello questo messaggio. Allora Vladi, ciao, un salutone enorme, ti voglio bene, è arrivato, grazie. Quanto è bella la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo messo prima, ma ci mancherebbe. Poi ancora Vladi, La Cura è tutta quanta tua, grazie. Allora Ti Chiamerò Amore, me la faresti ascoltare per favore, di Charlie Charles e Lisa e Madame? Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, e voi metteteci al corrente dei vostri nomi, mi raccomando, che è fondamentale. E no, certo, dobbiamo accontentare, abbiamo bisogno anche della persona che c'è dall'altra parte.

0: e ciao.
1: Siamo giunti al termine. Vabbè, potreste salutare adesso, inviare il vostro messaggio vocale a noi di Radio Jukebox, facendo sentire le vostre voci. E no, ma con tanto di saluto. Ciao Vladi. No, così così. Ciao Vladi, a domani, adesso. Ciao, dai, 393 999 7794. No, vabbè, dovrebbero averlo già il nostro numero. Perché devo ricordarlo ogni volta? Devono solamente dire ciao Vladi, a domani, insomma, messaggio un po' veloce, insomma, non tre quarti d'ora di saluto. E, insomma,
2: ciao Vladi, buon pomeriggio. Andreina.
1: Ciao Andreina.
2: Qui si è scatenato.
1: Cosa?
2: Un putiferio, c'è un vento terribile, sta buttando giù tutto.
1: Ma dove?
2: Ti auguro comunque.
1: Ci sta raccontando il meteo.
2: E speriamo che dalle tue parti non succeda quello che sta succedendo.
1: Te lo saprò dire quando termini.
2: Anche a me basta. È piaciuta molto la canzone di Biagio Antonacci.
1: Basta!
3: Ciao Vladino, a domani, ciao da Tommaso,
1: così,
3: ciao a tutti.
1: Così, non deve raccontarsi.
4: Ciao Vladi, a domani.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 0 0.

0: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
8: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristoranteleduemagnolie.com.
9: Il pranzo di Ferragosto, provate a vedere il menù sul nostro sito.
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
10: Per la tua pubblicità su questa emittente
11: 800 940 974.
10: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2452.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 7 6 3 4

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 6

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Ricordi.hotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
5: Jukebox. I guess for now you've got the last laugh.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 5.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Radio
0: Jukebox. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7110.

0: musica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: magia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Radio
1: Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: prodotti. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Puoi richiedere con il codice 4, 7, 9, 3,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 2954.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2971.
1: Ti guardo per l'ultima volta mentre

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
7: Jukebox. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Radio
0: Jukebox. www.radiojukebox.info. Il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: radio telematica della tua città.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8Q.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7600.

0: Dre.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5.

0: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

chat, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: bitch.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io.
6: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: she mine.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 2 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia rividine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io.
5: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rividine coi fiocchi!

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia rividine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rividine coi fiocchi!

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

complimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.